0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Carmen la Cantarota por Bulerías, con la guitarra de Diego Amaya.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Luis Heredia, el polaco por Fandango, con la guitarra de Paco Cortés, en el Festival Juan Talega, Dos Hermanas, 1996.